senso nelle tue parole e si inventò la forza di venirti a prendere e reggerti ubriaco sulle scale, la tenerezza di vederti piangere stringendoti

Dimmi se vuoi del sole che non c'è e guardami negli occhi, non dire niente, partiremo insieme in un'altra città.